0: che atsina witlawen toh la nuaili watlok lat asa ael toh is che tachut am che hawetes hunna toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi y useche lat ona ael toh ilota withote wuye che lat ona ael toh aislo che totsitei ameh y useche lanahit with ische lat ona ael toh tachut la ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.